0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, ciao famiglia, ciao family.
0: Buongiorno Vitto, ma come stai? Come sono andate le tue vacanze?
1: Guarda,
0: tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. Calde, insomma è stato caldo,
0: certo,
1: un po' come dappertutto, però molto bene. E soprattutto ritroviamo il nostro Meteo Bro, Paolo Corazzon.
0: Oh, che meraviglia.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Ciao Paolo, Paolo, bentornato.
3: Ma buongiorno, sì. Grazie ancora, anche se la che meraviglia di Carlotta mi è sembrato un po' sottotono, sì, quando hai fatto il mio nome. Non
0: sì,
3: vorrei
0: ah, caspita,
3: insomma,
0: no,
3: no, sì, no, allora mi sbaglio io, mi sbaglio.
0: Guarda,
3: no,
0: allora è stata una tua, forse non lo so, percezione, perché credimi Paolo, sono emozionata a sentirti.
1: Sì.
3: Mamma mia, mi ha emozionato anche me. Comunque, a parte questo, parliamo, sì, del caldo, sì, che farà ancora nei prossimi giorni, così ci togliamo subito il pensiero, perché avremo ancora giornate dal sapore estivo, le prossime beati vacanzieri di settembre, ma insomma alla fine i 34-35 gradi che registreremo sono anche un po' troppi per essere a fine agosto e inizio settembre. Fatto sta che appunto nei prossimi giorni non cambia mai niente, passerà oggi qualche temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali, l'unica zona d'Italia che potrà avere qualche scroscio di pioggia, ma per il resto sarà estate ancora tutta questa settimana, probabilmente anche gran parte della prossima, se non tutta, insomma l'autunno è lontanissimo, ecco, con i suoi pro e anche qualche contro, diciamola tutta.
1: Sì, infatti, ecco, credo che in questi giorni che non ci siamo sentiti, Paolo, ti saranno fischiate le orecchie perché è gran caldo e noi si pensava chissà Paolo che cosa, insomma.
3: Sì, sì, sì, io sono andato a rifugiarmi in Perù a 5000 metri di quota.
1: Vedi?
3: E si stava meglio, forse faceva anche un po' troppo freddino e non c'era aria,
1: sì.
3: Però almeno non ho sofferto il caldo, invece sì, rientro ed è tutto come prima, fa ancora caldo.
0: Ecco, così ti puoi godere questi ultimi giorni di caldo e almeno,
3: ecco,
0: almeno un pochino di caldo.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì,
0: bene, grazie Paolo.
1: Grazie Paolo, bentornato.
3: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
4: Spot.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
11: Oi, oi.
10: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: questa è Flamenco Paranoia su Radio Company nella Family. Allora, il lavoro dei sogni, cioè lo so che è un argomento molto banale, però chi se ne frega, insomma è pur sempre il 31 di agosto, poi è lunedì, quindi cerchiamo di rimanere molto basic, leggeri, senza impegno. Siamo partiti da Snoop Dogg, che sta cercando una persona che possa assaggiare gelati per lui, viaggiando in giro per il mondo, cercando anche nuove tendenze, nuovi gusti, pagato parecchio, sono $10,000 per 3 mesi, ecco. E io ho chiesto a voi qual è, sparando la bella alta, qual è il lavoro dei vostri sogni. Sentiamo.
1: Ciao Family.
0: Buongiorno.
1: Allora, se io dovessi pensare a due lavori, quello un po' più tra virgolette umile, mi piacerebbe fare l'hostess, perché avrei la possibilità di viaggiare tantissimo, visto che non ho neanche mai preso l'aereo. E se invece dovessi pensare in grande, il critico gastronomico, cioè vuoi mettere a mangiare i ristoranti stellati e non pagare?
0: Vero, verissimo, bello fare il critico gastronomico, è una di quelle cose che forse piacerebbe anche a me, però poi, perché poi devi scrivere le recensioni, e la cosa figa secondo me è che magari vai lì un po' in incognito, no, capito? Quindi sei anche un po' segreto, vai.
2: Buongiorno Company, a me piacerebbe fare il tester delle attrazioni per i parchi giochi, non il colladottore, ma proprio il tester, quando la giostra è finita andare a provarla.
0: Bello anche, ma perché esiste questo? Sì, esisterà questo lavoro, ma vedi, uno scopre cose, cioè effettivamente chissà se tra i nostri ascoltatori c'è un tester di attrazioni nei vari parchi divertimento. Poi
3: buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
3: Io vorrei fare il mystery guest in giro per il mondo.
0: Allora, mystery guest, secondo me, adesso non so se magari di... Io credo di aver capito, no? Spero di aver capito. Il mystery guest è l'ospite misterioso, sostanzialmente, suppongo, di ristoranti oppure anche di alberghi. Un po' come, come dicevo io prima, Bruno Barbieri che va... è che lui non è di mystery a molto poco. Però immaginati, Ale, che tu ti prenoti senza dire niente, ti prenoti in un sito, vai a fare un pernottamento da qualche parte e analizzi tutto quello che ti viene proposto, quindi l'accoglienza, la pulizia, poi il servizio in camera, e sei lì e sei in albergo, bellissimo, che sogno. Poi chi c'è?
4: Io voglio fare il direttore di Radio Company.
0: Beh, guarda, qui te la devi battere con Mauro Tonello, non lo so. 3332688688, quindi il vostro lavoro, come dicevo prima, però sparandola bella alta, il vostro lavoro dei sogni. Here we go!

0: Tom Sed, ormai siamo in addirittura d'arrivo, però c'è una spiegazione interessante per quanto riguarda il tester di attrazioni nei parchi divertimento. Sentiamo.
1: I collaudatori delle attrazioni dei parchi divertimento non esistono, mettono dei manichini di peso umano, perché giustamente se dovesse succedere qualcosa, che l'attrazione non funziona, un guasto, un incidente, c'è un manichino e non una persona umana. Quindi quel lavoro, da quello che so, non esiste.
0: Ok, però nel mondo dei sogni, una volta che l'attrazione è stata messa in piedi ed è stata testata dai manichini, e i manichini hanno detto ok ragazzi, siamo tornati vivi, quindi potete aprirla al pubblico, io immagino che ci sarà un primo giro. E io nella nostra testa di persone che sognano, quel primo giro è per quelli che devono testare, non è che devono collaudare, non è che devono testare la, come dire, la funzionalità della giostra, ma il divertimento della giostra. Cioè, quindi fai fare al manichino di peso umano il test per capire se va tutto bene, se funziona, se è pericolosa, se c'è qualcosa che si sgancia. Ma una volta che il test è superato, fai salire le persone vere per capire se la giostra è abbastanza divertente. Cioè, nella nostra testa era così il test di attrazioni. Bene amici, ormai addirittura d'arrivo, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo.

0: Tommaso Paradiso. Ciao Vivi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoci. Come va? Tutto bene?
0: Noi tutto bene, tu reduce da un super weekend.
1: Mamma mia, un weekendone, ragazzi. La tua Treviso, Carlotta, che è anche un po' la mia adesso. Ma quanto bella,
2: sì.
1: Bellissima, bellissima. E anche il Treviso Football Club, tanta roba, posso dire,
0: certo,
1: in Serie C.
0: Un saluto ai giocatori che viviamo proprio.
2: Salutiamoli.
1: Dai,
2: carissimi,
1: andiamo a vedere in tribuna molto presto. Oggi tra l'altro c'è la partita stasera.
0: Ah, e allora Vivi, io ti voglio così subito. In curva però,
1: Curva? Va bene, no tribuna Grigolin. Adesso decido, che si vede meglio.
0: Ah no, in mezzo. In curva ti fare. Vi lasciamo con Viviane, torniamo domani alle 9 e un minuto. Ciao
3: Radio
0: amici.
3: Company Time.
4: Breaking news.
5: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran, dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità. Gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi, il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica, nelle campagne del napoletano trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Pimonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

oggi ne abbiamo bisogno di un po' di energia, di un po' di carica, perché è lunedì 31 agosto 2026, l'ultimo giorno del mese. Io sono Viviana, ciao a tutti. Vabbè, ma chi mi rientra? Oggi proprio giornata di rientro praticamente per tutti, perché c'è persino Martino in regia che non vedevo, non lo so, da circa un mese. Vabbè, ma fatti i due giorni di ferie. Scherzo, vabbè, tanto, ma quando mai ha lavorato? Questa è la verità, lo sapete. Lui è il mio regista

per quasi tutti. Dai, bel respiro, perché oggi è proprio la giornata in cui la maggior parte degli italiani rientrano in ufficio e molti dei quali stanno smadonnando, sbroccando, già stressati, non avevano nessuna voglia, secondo un sondaggio recente, tornare al lavoro. Per la maggior parte di noi è una tortura. Vabbè, dai, neanche a prenderla così male, però dai, appena rientrati, tra un mese che facciamo? Un momento, dai, qualche minimo beneficio delle ferie ancora ci sarà, poi ci sono quelli che sono partiti, lo sappiamo, però sono la minoranza. Quasi tutti rientrano proprio oggi, in quest'ultimo giorno di agosto. Allora, è stato un bel weekend per quanto mi riguarda, quindi saluto nuovamente il Treviso Football Club. Abbiamo presentato la squadra in Serie C, esordio in casa questa sera, quindi la partita a Treviso allo Stadio Tenni. Poi saluto la mia Marano Lagunare. Sì, è stata una serata memorabile. Joy, Roby, tutti i ragazzi, l'organizzazione, c'eravamo io, DJ Nick, Radio Company, veramente serata pazzesca. Pronti a cominciare con Years and Years King su Company.

su Radio Company in questo lunedì 31 agosto con Tastes Like Summer. Un'estate che sta volgendo al termine, però a quanto pare questa settimana sarà ancora bella caliente, la prima settimana di settembre. Già ve lo preannuncio che c'è chi lo maledice il caldo, ormai veramente non ne può più, e chi magari come me è contento da una parte, perché

0: freddo, ce l'avete? La risposta per tanti è sì. Lo so, basta con questo caldo. Allora, ragazzi, a proposito di rientro al lavoro per tanti oggi, in questo lunedì 31 agosto, state già pensando alla pausa pranzo. Siete appena arrivati, avete appena acceso il computer e non vedete l'ora di andare in pausa. Dite la verità. Allora, voi come la trascorrete normalmente la pausa pranzo? Appunto, andate a pranzo, andate a mangiare magari da soli con i colleghi, oppure ve la prendete, che ne so, per farvi una passeggiata? C'è chi magari se la prende per andare un'oretta in palestra. Un mio amico lo faceva, non so se lo fa ancora, se lo farà quest'anno, comunque quell'oretta lì per andare in palestra. Cioè, io non so come gli vado perché hai lavorato, però magari non hai altri momenti per farlo, non hai altro tempo. Oppure per farvi una pennichella, un sonnellino, se vi va me lo dite con un messaggio, con un vocale. Matti del Mattinè al 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinè, con i Matti del Mattinè d'estate.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Damiano David su Radio Company, che tra l'altro si sposerà a breve, a settembre se non sbaglio, in una tenuta blindata in Toscana con la sua Dove Cameron. Si sposerà a settembre anche Ilary Blasi. Attenzione, magari poi andremo a fondo di questa notizia. Adesso però vi porto in Cina. Andiamo in Cina perché c'è questa iniziativa nata al Lumière Cinema di Xi'an, il Lying Flat Plan, che trasforma per alcune ore le sale cinematografiche in vere e proprie zone per la pausa pranzo e il riposo. Allora, l'idea è molto semplice: tra mezzogiorno e le 14:30 dei giorni feriali, invece di proiettare un film con poche persone, perché in sala a quanto pare non c'era grande affluenza, hanno deciso queste sale con 76 poltrone reclinabili di mettersi a disposizione per i lavoratori, che possono così dormire, rilassarsi, riposarsi un attimo, staccare dal lavoro in un ambiente buio e silenzioso. Costa anche poco, circa 5 euro al mese questo servizio. Oh, buono, hai una sala cinema vicino, non c'è nessuno, ti butti là, sei stanco, magari hai fatto serata, sei andato comunque a lavorare, ma hai un momento per poterti riposare veramente, perché è chiaro che in ufficio non è che c'è il materassino o la poltrona reclinabile, insomma in pochi uffici credo che ci sia questa possibilità, e poi marca un po' male farsi vedere che dormi. E invece utilizzi la tua pausa pranzo consentita, invece che per mangiare, per dormire. Non è male come cosa, ci sono delle regole: scarpe indossate non si possono togliere, beh mi sembra giusto, telefoni silenziosi, niente telefonate in sala, perché l'obiettivo è proprio quello di creare un ambiente adatto al riposo senza disturbare gli altri. Vi piacerebbe se arrivasse anche in Italia questa iniziativa? Beh, a me sì, secondo me ci sta, anche perché quell'orario in effetti per le sale cinematografiche è un po' così così, non è che c'è grande affluenza, in genere al cinema ci si va più la sera, per quanto a me andarci in mattinata è sempre piaciuto tantissimo, quando puoi farlo, è chiaro, lo fa chi non lavora o chi lavora solo part time il pomeriggio o la sera. Voi in pausa pranzo in genere che cosa fate? Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: nostre disavventure in vacanza, cominciando da quella di Rachele.
1: Oh, sì.
0: Che dice: buongiornissimo. E ciao. Già qua si sente una vena di isteria ricordando le disavventure. Dice: siamo andati in vacanza con altre due coppie in case divise. A chi doveva capitare la casetta senza aria condizionata? Ovviamente a noi.
1: Certo, figurati.
0: Dopo due giorni di agonia con la proprietaria che ci dava pinguini, cioè i condizionatori che non funzionavano, e 45 gradi in casa, abbiamo dormito tutti e sei per una settimana in una casa unica con un bagno singolo.
1: Bello.
0: Per fortuna c'era un divano letto, si stava dando una mucchiata. Cioè,
1: sai, il risvolto può essere sempre positivo.
0: Ma infatti lei aggiunge: non è mancato il divertimento.
1: Ah, zozzona che non sei altro.
0: Ma magari grasse risate, in
1: tanto
0: coda
1: dici,
0: al bagno.
1: Già c'è caldo a sto punto.
0: Sudata in più, sudata in meno.
1: Mi fa ridere la proprietaria che le ha dato un sacco di pinguini, tutti che non funzionavano. Pensa a un deposito
0: perché,
1: di pinguini rotti.
0: Erano pinguini vivi e stuporini cercavano
1: una via di fuga.
0: Così.
1: Poretti. Poi gli scrivono: ciao Giulia, anche a noi in Spagna ci hanno fermato per un controllo in macchina. Tra documenti, traduzioni e spiegazioni siamo rimasti lì tantissimo, sembrava di non uscirne più. È quello il problema. È quello, perché non parlano inglese.
0: Ah, ok.
1: Io stavo cercando di farmi capire con questi qua e la risposta era sempre, ma non solo con i poliziotti, con chiunque parlassi in giro per la Spagna, la risposta era: e no English, only Spanish. Only Spanish. E se io non lo so il Spanish?
0: Beh, un po' lo sai, però ovviamente
1: sì, per fortuna che era dentro di me, ogni tanto usciva. Però sì, voglio dire, difficoltà.
0: Sì, da lì insomma ad avere. Poi invece c'è qualcuno che dice: un anno ero a Istanbul tra fine agosto e primi di settembre. Il mio datore di lavoro mi chiama per stagione invernale, e gli dico che sono all'estero e mi costa la chiamata. Sì, perché un tempo fa, non so se ancora adesso, però all'estero costava il doppio, a meno che tu non chiami con WhatsApp.
1: Ma adesso in teoria, se sei in Unione Europea e hai un dottore telefonico, come si chiama, una compagnia normale, le chiamate estere con il roaming non si pagano.
0: Ah, ok.
1: In teoria, però una volta era diverso.
0: Allora dice: ore al telefono, neanche minuti, ore al telefono ad agosto e lo stesso a settembre. Bolletta agosto 500 euro.
1: Che è?
0: Mi ha dato metà dei soldi. Settembre bolletta 800 euro.
1: Cosa?
0: Non mi ha dato niente dicendo che ho parlato con altri. Ma
1: 800 euro?
0: Sì.
1: Per parlare mentre sei in ferie, per chiacchierare con il capo?
0: No, ho il capo che voleva chiacchierare con te. Tu hai messo il telefonino sul tavolo,
1: capito.
0: Intanto andavi in giro.
1: Ma bloccalo.
0: Appunto,
1: ma
0: no, è il tuo
1: ma
0: capo.
1: Licenziati.
0: Ma sì, ma
1: che
0: perché? Ma torna dalle ferie senza un quattrino.
1: Ma
0: va bene.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: l'ultimo singolo di Julie e Bresh, si chiama Serenamente. 11:47, ancora buongiorno a tutti, state ascoltando Snack finalmente al completo, yeah! Fino alle 13 ci si fa compagnia cercando di far godere l'infame che è dentro di noi ascoltando le tragedie altrui,
1: perché siamo tutti così, sì.
0: È inutile prenderci in giro, siamo tutti un pochino infami dentro e godiamo quando gli altri stiamo male,
1: è vero. Anche perché prima ti hanno detto guarda vado 12 mesi a fare una vacanza così meravigliosa, poi torno, non è andata bene. Cioè, evita il preambolo almeno.
0: Ma questo è il frustrato che è dentro di noi,
1: che è enorme,
0: che ci fa parlare. E noi ne abbiamo un po' delle vostre.
1: Allora, c'è chi scrive, Davide, che dice: allora, io anni fa sono stato in vacanza a Gran Canaria e abbiamo preso in affitto un appartamento. Io e mio marito, praticamente la sera che siamo arrivati, lui si stende sul divano per guardare la televisione. Io ho avuto il genio, volevo dargli un bacio, mi sono sdraiato sopra di lui. E praticamente si è staccata la base del divano, facendo cadere mio marito con la schiena, io sopra di lui. E la mia esclamazione è stata famosa, dice: e chi te lo fa il sofà?
0: I divani, quelli di qualità. Però
1: lì è carina, dai.
0: Sì, fino a che non arriva il proprietario che ti chiede i danni e tu, povero, sei nella
1: cosa
0: carica.
1: Avete fatto su quel divano? Veramente mi ci sono solo seduto. Cioè,
0: quindi anche oltre il danno anche la beffa,
1: certo.
0: Perché ti dà pure del ciccio.
1: Perché poi appunto poi ti dice della serie: ma sono anni che quel divano non ha problemi.
0: Ti dicono sempre così: non era mai successo, questo divano ha 470 anni e non era mai successo.
1: Forse è per quello.
0: Forse è vecchio. Poi noi quest'anno, snecchini, tutto a posto. L'anno scorso però in Grecia abbiamo bucato una gomma con l'auto a noleggio in mezzo al nulla, non prendeva il telefono e abbiamo aspettato quasi 2 ore sotto il sole prima che passasse qualcuno.
1: Mamma mia.
0: Allora,
1: io vorrei fare veramente un appello alle aziende automobilistiche: fate tornare la ruota di scorta. Fate tornare la ruota di scorta.
0: Ma se non sei capace,
1: vabbè, non è difficile, sono dei bulloni. Li giri da una parte, la difficoltà è capire da che parte girare la chiave.
0: Quindi ci perdi 8 ore lì a cercare di far, facendo pure fatica, fai prima ad aspettare che passi qualcuno.
1: Ah, vero anche quello. Vabbè,
0: bello, continuate, vi prego.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: parte non che serve. Adoro. Allora, successo del presente.
1: Adesso nessuno adorerà più.
0: Ma
1: a
0: non
1: causa
0: serve,
1: di
0: però,
1: cosa.
0: Quante cose inutili abbiamo nella nostra vita.
1: Perché... ce ne abbiamo fatto un lavoro noi. Figurati.
0: Allora, Merkel Clement con Serena Brancale, The Colors, era Partenope per il passato, invece Frida con I Know There's Something's Going On.
1: Ci fermiamo qualche istante, restate qui perché tra poco abbiamo parlato di tutte le vostre piripizie in vacanza, ma ce n'è una su tutte che ci ha fatto sorridere.
0: Sì, ma insomma, è che un po' preoccupare.
1: Un po' preoccupante. A tra poco, amici, è mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine e pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
4: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Company. Radio Company, ¿qué pasa?

0: Brutos recuerdos.
1: ¿De cosa?
0: Me da brutos recuerdos. Sentire questo spagnolo di Karol G e Manu Chao, che si chiama Viajando por el Mundo, sì, il disco, mi porta alla mente tutti questi ricordi brutti che ho avuto durante la mia vacanza.
1: Ma saranno dei racconti belli poi in futuro, sì. Uno ha sempre degli argomenti. Sai, sì, che quando c'è il momento di impasse in una cena, in una situazione, di solito si caccia sempre l'aneddoto,
0: la tragedia.
1: Via,
0: tutti su di me, dai, ci stiamo annoiando, raccontaci l'ultima tragedia.
1: Ma ci sono, c'è sempre il ruolo dell'amico che ha sempre qualcosa da raccontare.
0: Eccomi, e invece avrà qualcosa da raccontare anche lui, il protagonista di una notiziola proprio recente. Escursionista disperso per 24 ore, ignora le chiamate dei soccorritori perché provenivano da numeri che lui non conosceva.
1: Beh, certo.
0: Succede, quante volte vi chiamano numeri da chissà dove che non conoscete, ai quali non rispondete? Perché in linea di massima sono sempre offerte, magari luce gas, o contratti che vogliono farti cambiare di qualcosa,
1: o
0: quindi
1: truffe.
0: Non rispondi, o truffe di qualsiasi genere. Quindi tu non rispondi. Lui ha detto: è vero che sono disperso da 24 ore sul monte Everest, qua dove cavolo era. Però vabbè, sicuramente questa è una truffa, luce gas, chiudo.
1: sai che bello della serie, sei in vacanza in Germania. Mamma mia, ma dalla Germania mi chiamano, questo qua è un call center. No, tu sei in Germania. Cioè, non è che chi è che non si salva i numeri del pronto intervento
0: del posto.
1: Nessuno.
0: Lui stavo leggendo, si è perso in Colorado sul monte Elbert.
1: Ok. Un po' dall'altra parte.
0: Vabbè, Elbert, Everest, siamo lì.
1: Sono due gemelli.
0: Certo.
1: Elbert ed Everest, due nomi che potete dare a due gemelli.
0: Non sapete come chiamare i vostri figli in arrivo? Vi piacciono anche le assonanze, sai come le chiami, che ne so, Andrea e Anna.
1: Sì.
0: Così è Elbert e Everest.
1: Ci sta.
0: Sì, ci sta. Si è perso, lui non ha risposto, ma serenissimo, 24 ore dopo, si è fatto la notte sul monte, 24 ore dopo ha ritrovato il sentiero e è tornato a casa.
1: Mamma mia, vedi, il classico, ma questi qua, voglio dire, io mi posso fare i fatti miei, ma perché
0: ma
1: dovete
0: questo?
1: Sapere cosa faccio io della mia vita? Mi perdo, sono fatti miei.
0: Grazie, dillo ad alta voce, fatevi fatti vostri, grazie.

0: con Danzeteria. Allora, abbiamo anche un contributo audio, sì, la voce di uno dei soccorritori che cercavano di mettersi in contatto con questo turista, questo escursionista che si era perso e non rispondeva.
1: Questo qua è ben stronzo però, si perde e ha anche il coraggio di non rispondere, ma rispondi e ti sei perso, o sei un coglione.
0: Mi piace, certo, perché in Colorado
2: sparano Veneto.
0: Sì, un mezzo Veneto, un po' della bassa Veneto, perché sì, siamo quasi verso Ferrara.
2: Sì, è covo di soccorritori della bassa Veneta, si trovano tutti là. Non sono un coglione.
0: Ma poi la cosa bella è che tu immaginati questo che sta facendo e gli risponde uno: allora rispondi o no?
2: Ma sei stronzo.
0: Genio, genio.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 80.

0: Taylor Swift ci insegna: quando avete dei problemi, delle fatiche, delle noie, shake it off, shakeratevi e buttate tutto fuori, chi se ne importa. Dal 2015 okay. L'abbiamo appena ascoltata. Buongiorno, se vi siete appena collegati, 12:21, Giulia Pego, Leo e Martino in regia.
1: Allora sentiamo un po' di notizie che insomma riguardano fatti successi in questi giorni, su questo periodo estivo in giro per il mondo.
0: Anche perché siccome si sa che oggi è il giorno di rientro della maggior parte degli italiani, quando sei in ferie, ma non è che guardi né i social né i media, che te importa, sei in vacanza, non fai niente. Quindi torni, devi dare una letta a tutto quello che c'è.
1: Sentiamo.
0: Prima notizia, a proposito di escursioni e di cose, titola: papà, non ce la faccio, molla il bimbo di 7 anni a 2000 metri e continua la sua scalata del Monte Fuji.
1: Oh,
0: è fuggito. È fuggito via. Va
1: è bene. Fuggito bambino? No.
0: No. Il bambino no, tra l'altro poverino, nel Monte Fuji, che è un vulcano attivo, il meteo cambia molto rapidamente.
1: Sì, è vero, per i famosi quadri del Monte Fuji.
0: Sì.
1: Ci sono tanti quadri con tante condizioni meteorologiche diverse.
0: Scusa, non abbiamo questa cultura. Noi devi cambiare veramente gente con cui parli per avere
1: visioni, magari.
0: Visioni. Fatto sta che sto bambino poverino è stato ritrovato sotto la pioggia da solo.
1: Ma
0: disastro.
1: Poverino, vedi, l'ha portato a casa e si era anche lavato. Poteva andare a letto direttamente.
0: Oppure premio donna dell'anno.
1: Sì.
0: Una milionaria cinese ha finanziato una serie TV per poterci recitare e baciare in oltre 60 scene il protagonista. Pazza.
1: Tu immaginati, ragazzi, il bacio è finto. Il bacio è finto, signora.
0: Giù le mani, guarda, la denunciamo. Lei, ovviamente, sai, con i soldi ti compri tutto. Lei, aggiungiamo anche qualche scena.
1: Voglio dire, questa storia manca di pepe.
0: Ecco, a proposito di donna dell'anno, questa paura. Brasile, finge di avere 12 anni per farsi adottare e mantenere da una famiglia, ma ha 38 anni.
1: Sì, agghiacciante. Poi, tra l'altro, non ha neanche la fisicità che dice, magari, una ragazza minuta.
0: No,
1: una ragazza piccina. No, è bella alta, insomma,
0: sì.
1: Presente nel mondo.
0: Bella presente nel mondo, però a quanto pare basta un fiocchetto sui capelli, una mollettina per riuscire a perculare queste due poveri genitori.
1: Cioè, ma il fiocchetto era bello grande, perché deve essere
0: molto
1: proporzionato.
0: Grande. Vabbè, ma sei cattivo, ma
1: no,
0: scusa.
1: No, nel senso, era alta 2 metri, voglio dire, 1,80 m, e poi
0: vabbè,
1: un
0: è una bambina prodigio.
1: Mamma mia, chissà quanto, come diventerà da grande.
0: Uguale, solo con i capelli bianchi. No, è impressionante perché è come il film, quello horror, The Orphan. Quello dove adottano una bambina che soffriva in realtà di una patologia che la faceva sembrare sempre molto piccola di età.
1: Sì.
0: E che in realtà era tipo una quarantenne killer.
1: Mamma mia.
0: Sai, tu, occhio alle persone che vi portate a casa.
1: Infatti, così.
0: E andiamo a chiudere con questa che fa sempre sorridere. Cina, robot umanoide batte il record mondiale di Usain Bolt correndo i 100 metri in 9,39 secondi, però poi si schianta e viene portato via in barella.
1: Ecco. Fantastico, vedi questo? Boom. Bella la scena.
0: Bello, sono contenta di aver ritrovato queste notizie al mio ritorno.
1: Noi.

0: Ma difatti cambia spesso il tempo sul Monte Fuji. Difatti quando vedono le nuvole o comincia a piovere c'è tutto un Fuji Fuji di gente.
1: L'avevo già fatta io la battuta.
2: Però scusa un attimo, invece quando torna il sole cosa c'è? Un...
1: Mamma, perché mamma sei proprio quello, sei un guastafeste.
2: No, perché volevo la fatta,
1: sei un guastafeste. Abbiamo fatto la battuta, basta.
2: Vabbè, ma era per così, era curiosità.
1: No, non tornerò più. Una volta che sei fuggito, sei fuggito. Non puoi più tornare. Invece c'è anche un altro commento riguardo la notizia della quarantenne, trentottenne, adesso non mi ricordo, che si è finta una ragazzina di 12 anni pur di essere mantenuta da una famiglia adottiva. Lui scrive: io trentottenne fingo di avere 12 anni ogni volta che scendo in Puglia dai miei.
2: E loro vogliono questo, perché mai mangia!
1: Che bello!
2: Mangia, bambino!
1: Che goduri a tornare a casa, ti fai anche pulire il culo, guarda tutto! Tutto, sì, mamma!
2: Il quadro
1: canta.
2: Elettrico, intendeva il quadro elettrico.
1: Ti fai pulire il quadro elettrico.
2: È una cosa certo. Che si fa, no?
1: Ci fermiamo, amici, restate qui perché tra poco è lunedì, quindi ricominciamo. Si gioca, 50 euro potrebbero essere vostri.
3: Su Radio Company,
4: Snack. Come on!
3: L'estate da mordere.
5: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
6: Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona.

0: 1,5 kW. Installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Company. Company Disc.

0: and Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Budapest, le 12:41, ve l'abbiamo anticipato una decina di minuti fa, è arrivato il momento anche oggi di giocare! Snackpot, che buono!
1: È arrivato il momento di provare a portarsi a casa un buono speso del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV che lo mettono a disposizione. Ovviamente voi andrete a spendere in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio. Cercate quello più vicino a voi e andate ovviamente a toccare con mano la grande qualità e la convenienza di questi supermercati.
0: Grande qualità e grande convenienza che arriva anche da tutti i prodotti, dalle aziende e dalle famiglie del territorio che sostengono anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ve lo diciamo ogni giorno, ormai lo sapete, c'è un sito omonimo che vi invitiamo ad andare a controllare, perché all'interno di questo potete trovare davvero tutti quelli che sono i prodotti fatti nelle nostre zone, che quindi sono per forza sinonimo di grande qualità e che potete trovare nei supermercati amici.
1: Tra poco, anzi adesso, vi faremo una domanda, ovviamente dovrete rispondere correttamente alla domanda, farcelo sapere tramite messaggio, quindi al 333-2688-688 mandate il vostro nome, la provincia e la risposta corretta a questa domanda.
0: E finalmente, dopo una settimana,
1: vai,
0: posso dirlo.
1: Vai.
0: Martino,
1: vai.
0: Mettimi la Suspense. Oh sì.
1: Ah.
0: Ah, che goduria.
1: Allora, attenzione, la domanda è questa.
0: La Suspense.
1: No, non quella. Oh,
0: sì.
1: Quale di questi frutti contribuisce maggiormente a produrre una piccola quantità di corrente elettrica se collegato a due metalli diversi, ok? I frutti sono questi: A. Limone, B. Mela, C. Banana.

0: Che sai con Animal? È arrivato il momento di fare la verifica, poi premiare, insomma dare questo buono spesa odierno di 50 euro.
1: Odierno, ma che daremo pure domani, pure dopodomani, fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì. Quindi ci interessa ricordarvi questa cosa, perché insomma ogni giorno uno di voi può avere questa possibilità. Si parlava di frutta che fa da corrente elettrica.
0: Sì, praticamente diventa, diciamo così, conduttore di energia elettrica, ma anzi quasi produttrice, diventa una batteria quasi tra. Allora, diciamo che tutta la frutta ha questa caratteristica, ma c'è un frutto, infatti vi abbiamo chiesto quello che maggiormente esprime questa caratteristica, ed è proprio il limone. Risposta era la A.
1: Facciamo fallire tutte le compagnie di power bank. Portatevi dietro un limone. Portate dietro un limone in borsa e siete a posto.
0: Perché praticamente tra l'altro questo esperimento scientifico scolastico noto come la batteria di limone, perché l'alto contenuto di acido citrico al suo interno funge da elettrolita, permettendo il passaggio di carica tra due metalli diversi.
1: Mi sento comunque di dire non provatelo a casa. Perché adesso mi viene da infilare tutte le prese che ho in un limone.
0: Ci vogliono due metalli diversi, quindi un po' un delirio.
1: Vabbè, lasciamo stare.
0: Comunque, a scoprire tutto questo, ad indovinarlo, è stato Roberto di provincia di Treviso, vicino a Treviso, e quindi arriverà a te il buono speso, insomma sarai richiamato dal centralone.
1: Tutti gli altri amici, no problem, perché come detto poco fa potete riprovarci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: È il momento di passare la parola alla redazione, quindi Vittorio Ferro con i titoli principali di Company News, e in primo piano ovviamente andiamo all'estero.
4: E infatti si riparte da lì, Stati Uniti che sferrano un nuovo attacco a Teheran. E Teheran prende di mira le basi americane, poi spari a rave, caccia l'uomo in Svizzera, Nepal, l'ultimo bilancio delle inondazioni e 900 vittime, ancora 3 italiani dispersi. Poi un traghetto a Cipro, accuse al capitano, è affondato ieri. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Poi cronache sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
1: Don't worry.
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Stars con On My Soul, il nostro successo del presente, dal passato invece Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy.
1: Per ricordarvela,
2: ricordati di questo momento.
0: Va bene, ci starò molto attenta. Allora, siamo arrivati alla fine, amici di Company Snack, prima puntata di tante con il trio finalmente riunito, quindi grazie come sempre per la compagnia da Giulia Pego, da Leo e da Martino.
2: Adesso invece ritornano in completo anche loro, cari miei, questo è il segnale che l'estate è finita, perché ritornano insieme.
0: L'estate sta finendo.
2: Brava, sottofondo, ritornano insieme Egidio Ferrante e Vittorio Ferro per l'edizione del 13 di Company News. E basta, non ci ritroviamo domani.
0: Ci ritroviamo domani, tra l'altro, domani, da domani, grandi, grandissimissime novità, ma ne riparleremo dalle 11 alle 13 in Company Snack.
2: Ciao a tutti! Ciao.
3: Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un orologio svizzero, le 13 in punto. Fate i bravi,
5: Radio,
0: ciao!
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Ripresi raid americani contro l'Iran, il CENTCOM ha dichiarato che sono state colpite unità pasdarani impegnate nella posa di mine che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. L'attacco è venuto all'Iraq, ha causato 2 vittime e 2 feriti. Teheran ha reagito lanciando missili verso Aquba e una base in Giordania, dove sono presenti forze statunitensi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato: non cerchiamo la guerra, ma reagiremo di fronte a qualsiasi aggressione.
7: Ancora caccia all'uomo in Svizzera dopo gli spari che hanno sconvolto un rave ad Arau, costando la vita ad una ragazza italiana di 22 anni. 5 altri giovani sono rimasti feriti in modo lieve durante la manifestazione tenutasi all'ippodromo di Schaken. Al momento dell'attacco un centinaio di persone era ancora presente. Le ricerche dell'aggressore sono state estese dal cantone Argovia a tutta la Svizzera. Sembra che siano state utilizzate almeno 2 armi con spari partiti da punti diversi. Non è ancora chiaro se ad agire sia stata una sola persona o più individui.
6: Il bilancio delle inondazioni che hanno devastato il Nepal è drammatico. Le autorità locali confermano oltre 900 vittime e più di 4.200 dispersi. Il bilancio provvisorio, che include anche i dati della Cina, parla di 919 vittime e quasi 4.800 persone scomparse. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, concentrate anche sul recupero di oltre 900 operai che lavoravano in un tunnel di centrali idroelettriche. Tra i dispersi si teme la presenza di molti stranieri, inclusi 3 cittadini italiani.
7: Le accuse dei sopravvissuti al naufragio del traghetto Filojet affondato al largo di Cipro Nord saranno investigate. La nave, partita da Kyrenia Girne e diretta a Tasuku in Turchia, ha iniziato ad imbarcare acqua poche miglia dopo la partenza. Nonostante il tentativo di rientrare, il traghetto si è capovolto ed è affondato a 514 metri di profondità. 8 le vittime accertate, 18 i dispersi tra i 269 passeggeri a bordo. Alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Dopo un malore, l'uomo, 48 anni, si trovava sull'isola per un reportage. Le sue condizioni non permettono al momento il trasferimento. Si attende l'arrivo da Roma di 2 medici specializzati della Gemelli per una valutazione approfondita. Di Battista ha inviato un primo messaggio sui social: ce la metterò tutta per tornare presto, ha detto. Il vice premier e ministro degli esteri italiani ha avuto una telefonata con lui.
7: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
6: Fine settimana di fuoco in Sicilia, dove decine di incendi hanno interessato quasi tutte le province, alimentati dal caldo oltre i 40 gradi. Nel palermitano alcune famiglie sono state costrette ad abbandonare le case minacciate dalle fiamme. A Sciacca circa 500 persone sono state evacuate da una struttura turistica e 6 sono state soccorse per intossicazione. Roghi anche nel Catanese, nel Messinese, nel Trapanese, nel Nisseno, con danni a vegetazione, aziende e infrastrutture. Emergenza incendi anche in Sardegna, Puglia, Campania ed Abruzzo, dove sono andati in fumo centinaia di ettari.
7: La mostra del cinema di Venezia al Via Dopodomani presenta 16 titoli internazionali in concorso con un filo conduttore: raccontare il presente e le sue complessità. Autori come Herzog, Lee Chang-dong e Boyle esplorano un mondo segnato da conflitti e trasformazioni, come sottolineato dal direttore Alberto Barbera. Tra i film più attesi, Ink di Danny Boyle, che apre la rassegna, e Possible Love di Lee Chang-dong, già candidato agli Oscar. L'Italia è rappresentata da 5 registi: Moretti, Beckis, Pallaoro, Strippoli e De Angelis. Mercoledì si parte anche con i collegamenti nei GR dal Lido di Venezia, grazie alla collaborazione con Coming Soon.
6: Sabato 5 settembre Gardaland saluta la stagione estiva con la Gardaland Stars Night, 7 ore di musica e spettacolo fino a luna di notte in console DJ Antoine, Christian Marchi, Molella, Janine Facco e Luca Lazza, per una serata all'insegna di house ed elettronica. Massimo Zuccotti, manager di Gardaland: che stagione si chiude sabato?
1: Stagione ottima, meteo fantastico, turisti soddisfatti, i ragazzi sorridenti, quindi tutto quello che si poteva fare è stato fatto e lo stiamo tuttora facendo.
6: E adesso arriva una festa di chiusura.
1: Sì, sabato 5 settembre Gardaland Star Night, che è l'evento musicale fantastico di fine stagione, che porterà sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana ed internazionale. Quindi dalle 18 a luna di notte Gardaland avrà una line up fantastica, veramente una giornata che inizia già al mattino. Con lo stesso biglietto si può entrare al parco e vivere questo divertimento fino a tarda serata.
6: La musica sarà poi selezionata da DJ Antoine, che è un DJ internazionale, da Christian Marchi, Molella, insomma molta carne al fuoco.
1: DJ Antoine, 8 milioni di dischi venduti, già solo il dato lo dice da sé. Poi Christian Marchi, Molella, poi Janine Facco, Luca Lazza, insomma una piatto, un menù veramente da ricordare, da scrivere negli annali.
6: Già si prepara quello che arriverà a tra poco, no? Dopo settembre.
1: Magic Halloween, che quest'anno viene anticipato per la grande richiesta e il grande successo che sta avendo in tutto il mondo, quindi dal 12 di settembre al 1 di novembre vi aspettiamo tutti. Grazie.
7: Lo sport: Serie A, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I nerazzurri passano a Cagliari, mentre la Lazio supera il Genoa grazie a Frattesi. Impresa del Como, che espugna 2-1 il Maradona, infligge al Napoli la prima sconfitta. Oggi alle 18.30 Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. Per la MotoGP vince Marc Marquez, terza l'Aprilia di Bezzecchi.
6: Il meteo: aumento di nubi previsto da metà giornata sulle aree montuose della penisola, brevi isolati rovesci e temporali interesseranno le Alpi orientali, il Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli. Fenomeni simili attesi anche sui rilievi meridionali tra Campania, Basilicata e Puglia. Nel resto d'Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, le temperature massime subiranno una leggera diminuzione al sud, mentre non sono previste variazioni significative altrove.
7: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
5: Radio Company News.
4: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: stiloso, eh? LF System e Where to Feel. Ragazzi, oggi è quella giornata lì.
1: Quale?
0: È quel lunedì dove più o meno tutte le rotture di balle stanno bussando.
1: Arrivano
0: alla porta, perché insomma agosto finisce oggi e quindi l'estate viene.
1: Cosa c'è?
0: Chi c'è?
2: Le rotture di balle.
0: Bravissimo, signori e signori, è tornato. È tornato il pregiatissimo avvocato DJ Megalo.
1: È felice di essere
0: principe
1: con
0: del foro.
1: Sì.
0: Mettiamo la sigla.

0: compagno Trish, perché noi ancora non abbandoniamo.
1: No,
0: ancora.
1: Noi siamo ancora qua qualche giorno, credo un paio di settimane ancora rimaniamo al bagno 13.
0: Sì. Lo so, dipende da te, perché io questa resto.
1: Ah, è vero, tu la prossima non ci sarai, quindi sarò io in solitaria. Fra parentesi, avrò anche il piacere e l'odore di avere la doppia conduzione. Bene. Cioè avrete me tra i maroni dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 20.
0: Ah, ah.
1: Dove ovviamente quando tu tornerai non troverai più
0: nulla.
1: Niente,
0: sarà
1: terre fumanti.
0: Ti ricordo da lunedì a lunedì, tra l'altro.
1: Da lunedì a lunedì, tra parentesi, sì, che
0: farai lunedì, domenica.
1: No. Quindi da martedì ripartirà il Belli Conte in formula più o meno
0: quello della settimana.
1: È totale.
0: Vabbè.
1: Comunque vai via alla fine 8 giorni.
0: Sì.
1: Come vai via 10?
0: 8-10
1: giorni, mai 8. Troppo, perché sennò non si fattura. Detto questo, giriamo la ruota.
0: Vada.
1: Ah, che bello.
0: Ah. Ce l'ha.
1: Sì.
2: Primo.
0: C'ha la busta del primo?
1: Eccola qua, me l'hai messa vicine oggi e quindi avendocele vicine posso andare a leggere. Allora, attenzione. Abbiamo un contributo dalla regia, che direi, prego regia.

0: vero. Tra l'altro la frase che diceva lui era: questa lettera è per tutte le volte
1: che non ti ho scritto,
0: il biglietto che ti dà alla fine, eh? E sale in sottofondo.
1: PS, sei sempre la più bella.
0: Sei sempre la più bella, bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo che lei. Marina.
1: Marina. Se avete visto Sapore di sale, di solito d'estate almeno una volta si guarda, Sapore di mare, scusa, Sapore di mare che almeno una volta d'estate si guarda, noi oggi vogliamo fare una puntata così.
0: Sale questa musica in sottofondo, esatto, sul finale.
1: Sul finale, esatto.
0: È una puntata di celeste nostalgia.
1: Esatto. Allora, la domanda di oggi è semplice. Estate più bella di sempre, correva l'anno... E qua completate voi. E ovviamente ci spiegate un po' perché correva l'anno, eccetera, eccetera. Quindi che bello.
0: Bello. Tra l'altro, canzone scritta da Mogol. Per chi lo sanno.
1: Beh, questo.
0: Testo di Mogol. Musica da Cocciante. Certo.
1: Cantato dal nostro mitico
0: Riccardo Cocciante.
1: Quello di Cervo Primavera. Esatto, per ricordarci. 333-2688-688. Estate più bella di sempre, correva l'anno.
2: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

0: Barbecue Guys, che poi è un progetto italianissimo, fra parentesi, assieme alla nostra amica Luciana.
1: Luciana,
0: no, Luciana. Me, proprio perché la chiamo Luciana. Comunque. Allora, Belli Conte 4.0, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Attenzione oggi, cara Celeste Nostalgia, parliamo di estate più bella di sempre. Correva l'anno e voi ci dite l'anno e ci raccontate perché quell'estate lì nella vostra testa è rimasta impressa. Possono essere anche due, non è che siamo così fiscali.
1: Sì, ma due che può essere. Beh, una per decennio.
0: Una per decennio. No, insomma, magari sai, ci sono più motivazioni. Quell'anno, quell'estate lì, quell'estate là, e quell'estate lì, soprattutto certo.
1: Cambia la vita,
0: Cambia la vita come la colla.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Inizio io.
1: È la tua volta?
0: Estate 1992,
1: l'estate delle mie e delle tue vacanze.
0: Anche quella potrebbe essere bella, però 1985.
1: Ok.
0: Per una serie di cose, perché me la ricordo benissimo per via del Live Aid, che è stato l'anno, perché era il 13 o 19 luglio.
1: Era
0: il Live Aid, quello dove si sono esibiti i Queen, quello dove poi hanno fatto tutto il film.
1: La famosa reunion dei Queen. Sì, era vero, su cui hanno strutturato il film.
0: È stato un super concertone, perché me la ricordo bene, perché erano i primi amori. E poi me la ricordo perché
1: Stefano Conte limonava in quel periodo.
0: No. Sì.
1: Ha detto sì. E segnatelo, perché una cosa personale di Stefano Conte detta in onda, ragazzi.
0: Estate del 2003, scrive qualcuno, non io.
1: Sì.
0: Appena finita la maturità, partita per 2 settimane in Puglia con il fidanzato. Giornata subito iniziata a lavorare, ma ogni sera era una festa.
1: Bello.
0: È stata l'estate
1: in Puglia. Ci sta. Scusami, ma tu non hai finito il tuo discorso.
0: Stavo dicendo.
1: È stata 85.
0: È stata 85, perché c'erano, insomma, le compagnie, che mi ricordo ancora.
1: Sì.
0: Perché c'è stata la prima moto che è arrivata. Importante. Quindi, insomma, ci sono state una serie di cose che. E 3 mesi soprattutto in vacanza.
1: Ah, che meraviglia!
0: Che era un po' al sapore di mare. Cioè, iniziavi a giugno.
1: A giugno e
0: tornavi a settembre.
1: Sì. Che erano le vecchie vacanze, effettivamente, che si facevano negli anni 80. Adesso nessuno. Uno fa più quelle vacanze.
0: E non lavoravo ancora.
1: Sì, mi immagino.
0: Ero troppo piccolo.
1: ci sta. Sentiamo chi c'è.
2: Estate 1988. Reduce dal gruzzoletto racimolato per il regalo della comunione, praticamente io a giugno riuscii a comprare il Commodore 64, la BMX e la Telop. Feci l'unplane quell'anno. Fu un'estate bellissima.
1: Allora, Commodore 64,
0: desiderio.
1: Il computer più desiderato degli anni 80,
0: sì.
1: Che poi ha affiliato cose televisive un po' dimenticate. Ti ricordi War Games?
0: Sì.
1: Giochi di guerra, che è un film che si vede raramente.
0: È stato
1: non
0: il primo film,
1: mai.
0: No, è stato il primo film per i nerd. Se tu lo chiedi a chi era nerd, e che quindi era legato al Commodore VIC 20, allo ZX Spectrum, cioè quindi le prime persone che lavoravano sui computer, è stato il primo film considerato da nerd.
1: Alyosha, se non ricordo male, si chiamava il bambino. Protagonista, che però era un po' figlio anche di E.T. e poi dei vari Ritorni al futuro, eccetera. Si aspetta che dobbiamo dire un paio di cose prima. Commodore quello, dopo la BMX ha segnato anche quello un periodo. La cosa su cui siamo andati un po' in difficoltà è stata l'Atala Hop, nel senso che non ci ricordavamo che l'Atala Hop era la bicicletta, quella tutta ammortizzata,
0: da cross,
1: che all'epoca si chiamava bici da cross.
0: E che comunione,
1: che non aveva niente della bici da cross, però veniva chiamata così.
0: Che comunione ha avuto questo? Chi è?

0: Se fosse stata la mia comunione sarebbe andata diversamente. Me lascio immaginare. Allora,
1: ma era troppo giovane per la comunione, per pensare a quello.
0: No, quello è arrivato poco dopo, effettivamente. Ha ragione.
1: Cioè, quello era troppo, cioè, era troppo giovane, quella si sarà dedicata ad altro, immagino. Cioè.
0: Guardi, quando alla comunione ho fatto la comunione, poi è arrivata la cresima.
1: Sì.
0: E la zia è arrivata con la busta. Io già lì fantasticavo su cosa potesse esserci dentro questa busta.
1: No, lei vede.
0: Questa bustina non meravigliosa.
1: Deve lei non deve fantasticare.
0: Fantasticavo che ci fosse. In realtà c'era dentro. Bravo.
1: Cosa ha detto? Un milione?
0: Un assegno da un milione.
1: Poveraccia.
0: Sì, lo so.
1: Non tutti sono alla stessa altezza sua.
0: Se fosse stata la mia comunione, io mi sarei fatto comprare anch'io il Commodore. Ma l'azienda proprio.
1: Ah, proprio tutta?
0: Esatto. L'Atala, l'azienda intera.
1: Tutta l'intera azienda.
0: E presumibilmente mi sarei fatto comprare anche la BMX.
1: Guardi, strano che non si
0: la
1: sia.
0: La fabbrica della BMX.
1: Strano che non si sia comprato la Costa Smeralda.
0: Sa perché?
1: Perché?
0: È arrivato quel pirla lì che conosceva mio papà, l'aga cane.
1: Ha fatto tutto.
0: Ha fatto tutto quanto lui.
1: Certo.
0: Però noi abbiamo rilanciato,
1: Ah, sì.
0: Volevamo comprare anche noi. È che insistere troppo ci sembrava una cosa da poveri.
1: Esatto.
0: E invece sa lui cosa facciamo?
1: Che cosa?
0: Solo cose da ricchi. È che lei non lo può capire, sa perché?
1: Perché?
0: Perché è un povero!
2: Fu un'estate bellissima.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, voglio ringraziare intanto Domenico, che è l'amico che abbiamo sentito prima, sì, che sì, ci ha mandato la fotografia della Atala, quella che tra l'altro, Domenico, non so, ma la conservi ancora? Hai trovato la fotografia?
1: Esatto, è una foto vintage e una foto contemporanea. Se ce l'hai ancora è sicuramente un bel traguardo. Tieni conto che scorrendo un po' lo storico dei messaggi di Domenico, venerdì scorso ha scritto un messaggio che fa intuire che pippasse l'alcol isopropilico. Quindi non so quanto sia attendibile.
0: Allora, ciao, per me la migliore
1: da
0: è stata...
1: piccolo.
0: È stata il 2007, perché stiamo parlando, ricordiamo, di estati che per voi sono state importanti. Del 2007, quando ho finito la maturità e aspettavo di iniziare in università senza aver nulla da fare per mesi.
1: Ah, che bello, che meraviglia. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Che meraviglia. Allo? Chi c'è?
0: Chi è?
1: Aspetta. Qui siamo...
0: sexy,
1: sexy atmosfera.
2: Finito militare dicembre 89, estate agosto 1990, Jesolo, un appartamento di 6 ventunenni scalmanati, veramente scalmanati. Lato posto strada, un altro appartamento con 6 ragazze ma scalmanate, mi ricordo ancora, di Cinisello, Balsamo e Milano. 15 giorni, non ti dico, non vi dico cosa è successo in quei due appartamenti.
0: Vabbè.
2: Lo ricordo ancora adesso, come fosse ieri. Ciao da Fabio.
0: Che bello, che bello.
1: Allora,
0: che
1: ci
0: bello.
1: Dà di che riflettere.
0: Perché?
1: No, perché magari io, sai, loro ubriachi e, loro che, e le ragazze che guardavano. Perché a volte va a finire così.
0: Sì,
1: cioè, sì.

0: potresti più dimenticarlo. È un po' come andare in bici, stessa cosa. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Company.

0: che ha detto di avere una band. Io ho detto: ma qual è la band? Si chiamano i The Glitch. Fanno piccoli concerti, suonano canzoni tipo di Nirvana, 883, metal e rock della provincia di Padova, ma in una città completamente abbandonata. Bello, bello, no? Dai ruderi della città nasce la musica e tutto il resto. A proposito di 883, non so se avete visto, ma è uscito il trailer della seconda stagione di Ekper. Hanno ucciso l'uomo ragno, adesso è North Sud-Ovest Est, che chiuderà, credo, il capitolo della storia degli 883. Sarà su Sky da ottobre, novembre, non mi ricordo la data nello specifico. Poi abbiamo Ale, che ha una band, sono andati anche a Sanremo, giovani. Il nome è B-Fire e vogliono farsi un nome, insomma, e si sponsorizzano. Mi hanno mandato anche un link di Spotify che purtroppo non posso aprire. E poi c'è un bellissimo messaggio per le future generazioni.
1: Ciao company, io sono stata una musicista come anche le mie sorelle e ho lasciato per fisime mentali, possiamo dire.
0: Di
1: però i miei figli stanno portando avanti questa passione, e devo dire che la scuola che frequentano, la scuola media di Sant'Elena, l'istituto comprensivo di Sant'Elena, Sant'Urbano e Ville Estense, ha veramente un indirizzo musicale strepitoso, e i ragazzi che partecipano stanno portando a casa anche ottimi risultati a concorsi nazionali.
0: Bello.
1: Quindi suonano insieme, si aggregano, quindi è veramente una realtà veramente molto apprezzabile.
0: Creano le band a scuola. Ho fatto parte anch'io di una band a scuola in un certo periodo, poi basta, perché insomma. Dì la verità, ascoltatrice, sei tu l'insegnante di musica, vero? Dai, perché sembrava una marchettina. Però va bene, dai, 333-2688-688, sto cercando musicisti là fuori. Sai suonare uno strumento? Se sì, quale e a che livello?
2: Con Radio Company.

0: con America Inc. Chiudiamo, visto che vi ho chiesto oggi se suonate uno strumento oppure no, mi sembra di sì la maggior parte degli ascoltatori. C'è un ascoltatore che ha una storia molto bella.
1: Io sono un trombonista per passione, ho imparato da piccolo, avevo 10 anni quando ho cominciato appunto a studiare nella banda del paese questo strumento. Attualmente ne ho appena fatti 40, quindi 30 anni di musica in pratica. Ho coinvolto negli anni quella che poi è stata insomma la mia fidanzata e la mia attuale moglie.
0: La musica porta amore.
1: Percussioni. Chissà se il nostro pargoletto in arrivo avrà voglia di avvicinarsi al mondo della musica in qualsiasi altro modo, o voglia insomma, quindi
0: speriamo,
1: perché no?
0: Dai, che diciamo la tradizione di famiglia vada avanti. Aggiornaci fra 10 anni, ci mandi un WhatsApp, insomma, se sono curioso. Questa me la segno. Comunque ci sentiamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo.
2: Radio Company.

0: Moving to the Sun, l'ultima di oggi. Ci risentiamo domani alle 14. E i brutti sono tornati in formazione completa. C'è Stefano Ferrari quasi abbronzato.
1: Quasi.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
0: Le 16 da un minuto. Sì, dai, va. È lunedì.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: sono troppo bravo.
1: Avevi promesso che non l'avresti più fatto.
2: Grande Piero!
1: Avevi promesso che non l'avresti più fatto. Non l'avresti più fatto, promesse. Non l'avrebbe più fatto. Vabbè, allora niente, mettiamo la sigla e poi facciamo le presentazioni, dai, su.
3: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Signore e signori, se la settimana precedente è stata un disastro, è tutta colpa sua. Oggi rientra Stefano Ferrari. Buon pomeriggio!
4: Infatti,
1: ciao, bentornato.
4: Andrà peggio. Andrà sicuramente peggio.
1: Bene.
4: Salve a tutti, bentrovati. 31 di agosto, finisce il mese, ma inizia la settimana, inizia una nuova puntata.
1: Mi mancavano queste robe di circostanza.
4: Di Brutti ma in costume. Credo sia l'ultima settimana, tra l'altro, di Brutti ma in costume. Ho la vaga impressione che dalla prossima settimana tornerà tutto normale.
1: Cosa cambierà?
4: No, niente. Solo il nome del programma. Qualche jingle. E basta, noi siamo assolutamente uguali, intanto sì. Grazie.
1: Beh, ben rientrato,
4: grazie.
1: Buon niente. Come sono state le tue ferie?
4: Bellissime. Sono state bellissime. Diciamo che l'apice delle mie vacanze è stato mercoledì sera della settimana scorsa.
1: Cosa è successo?
4: Mi hai invitato a casa tua a mangiare una pizza e a bere una birra. Che peraltro io ho rovesciato sul pavimento.
1: Sì, è vero, ma tanto a casa mia non è un problema.
4: Ma comunque mi sono scusato.
1: Me l'hai pulito il pavimento,
4: esatto,
1: in quel modo.
4: Però mi sono scusato con ciò che avevo promesso.
1: C'è
4: una serata a base di pizza,
1: esatto,
4: a base di sostanze psicotrope e
1: vero.
4: Di professioniste del divertimento sessuale. Ti sei divertito?
1: Indovina quale di queste tre cose è successa veramente.
4: È solo la pizza.
1: Solo la pizza.
4: Anzi, ho portato anche il dolce, manco l'abbiamo mangiato.
1: No, quello no, però l'ho mangiato io, non ti preoccupare, tutto a posto, era molto buono, portane altro.
4: Perfetto, buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche Andrea Rossini che si occupa della parte tecnica. Ciao a voi cari ascoltatori, settimana normale fino alle 18.
4: Yeah.
1: Zero problemi.
4: E zero discussioni.
1: Cominciamo, dai.

0: Weekend, Medusa e Khalid qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi, zero,
1: zero discussioni.
0: Che bello, dai, riprendi, di le cose che dicevi sempre, dai, che mi sei mancato un po'.
1: In che senso, cos'è che dico sempre?
0: Non lo so, tipo tra poco, no, tra poco.
1: No, cosa tra poco dici? Di solito lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, è vero, infatti.
1: Ti vedo
0: tipo,
1: confuso.
0: Così, consigli per gli acquisti.
1: Ah sì, è vero, giusto. Adesso i consigli per gli acquisti, poi noi torniamo, avremo ancora ovviamente tanta musica da sentire e poi questa, cioè, tra poco ci sarà Pietro che ci racconterà una cosa che raggiungerà livelli assolutamente forse mai visti in questo programma, mai sentiti in questo programma.
0: Non è vero, tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Wasted qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove, come vi ho già detto, adesso parliamo di una cosa che già, cioè, ci ha fatto ridere soltanto a parlarne a microfoni spenti.
1: Sì, diciamo andiamo che è una cosa strana, esatto. Però vabbè, insomma, siccome ci sono di mezzo cose politiche, istituzionali, sì. L'azione non ho capito esattamente se è illegale, però ve lo spieghiamo meglio.
0: Andiamo in Versilia
1: dove praticamente c'è un assessore comunale che fino a pochi mesi fa gestiva la delega alla polizia municipale, okay. Ed è stato, chiamiamolo così, beccato a inserire all'interno di un gruppo Telegram che si chiama Anonymous Versilia,
0: sì,
1: segnalazioni che riguardano il posizionamento dei posti di blocco.
0: Ai posti di blocco
1: tipo scrive che ne so, 3 posti di blocco sul lungomare via Reggio, 1 davanti al Teresita Città Giardino, 2 piazza Mazzini verso nord, 3 piazza Mazzini verso sud.
0: Ok, che poi vengono chiamati in queste chat con dei nomi abbastanza improbabili, cioè
1: sì,
0: le forze dell'ordine,
1: per non scrivere proprio
0: carabinieri,
1: riferirsi,
0: polizia,
1: esatto, le forze dell'ordine vengono spesso utilizzati dei nickname,
0: sì, tipo alti e bassi,
1: sì,
0: cavalli,
1: esatto. Tom e Jerry. Sì, che non sono offensivi, è soltanto proprio per non scrivere esplicitamente questa parola. Sai che però mi è venuto un dubbio, cioè io non so se questa cosa qui, vabbè, ovviamente sono state chieste le dimissioni di questo assessore, però non so se sia una cosa illegale, cioè magari moralmente è sbagliata, però non so se sia illegale, perché ad esempio anche all'interno del navigatore, tipo che ne so, quello di Google,
0: sì,
1: ok, c'è la possibilità di segnalare, cioè se
0: di inserire,
1: c'è un pulsante triangolino, quello dei pericoli, puoi segnalare lavori in corso, problemi di vario tipo, e anche cosiddetti autovelox mobili.
0: Ok, sì.
1: Ok, quindi se si possono segnalare, non credo che sia una cosa illegale, però cioè,
0: no, poi tu
1: per
0: giocare ne segnali uno ogni 2 chilometri, così rovini la festa a tutti.
1: Sono come quelli che schiacciano tutti i pulsanti dell'ascensore,
0: sì,
1: presenta,
0: sì,
1: tutti i piani.
0: Uguale, sei tu.
1: Non solo io, mi

0: safe to show. Masters and Men, Little Talks, qui a Radio Company, brutti ma in costume. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, i corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati poche ore fa all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime trovate nella camera da letto. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa è regolarmente detenuta. A voi la linea.
2: Arriva Fulminacci.

0: gli ascoltatori che sono molto attenti alle mie esigenze.
1: Alle tue?
0: Sì, esatto, sono molto solidali nei miei confronti.
1: Del tipo?
0: E scrivono questo messaggio, un ascoltatore scrive questo messaggio: iconico Ferrari, iconico devi dire, a Pietro è mancato quello.
1: Ah,
0: ha ragione.
1: È vero, è vero, ma ogni puntata, ogni giorno è iconico qui in brutti ma in costume, dove nel frattempo a microfoni spenti stiamo anche pensando ad alcune soluzioni per i vostri problemi con il costo dell'energia elettrica.
0: No,
1: è vero, guarda che Andrea Rossini a microfoni spenti ci stava parlando adesso parlando del sistema svedese,
2: che
1: noi abbiamo preso una pentola, ci ha messo una patata in bocca.
0: Pronto?
1: Fantozzi è lei? È quello, no? Il sistema svedese.
0: Sì, è vero. Vabbè, ci stiamo preparando per quello che noi normalmente chiamiamo quel momento lì.
1: Là.
0: Ecco. Vedi, sapevo, ogni volta siamo sempre in disaccordo. Tra poco
3: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee. Company.

0: Mood, il disco di Magic qui a Radio Company in Brutti ma in costume, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Sei contento di tornare a regalare 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli?
2: Assolutamente sì.
0: Bene.
2: Anche perché tra l'altro dobbiamo ricordare pure la F101,
0: sì,
2: che è la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, aumenta la qualità ottanica, quindi esalta le prestazioni di auto e moto. Trovate comunque tutte le informazioni sul sito smpdistribuzione.it.
0: Molto bene, vediamo le categorie. Allora, pesca, anzi
2: sì.
0: No. Sì, pesca.
2: Pesca,
0: giusto.
2: Sì.
0: Perché se no l'altra era la pesca.
2: La pesca è il frutto.
0: Il frutto. Invece qui è pesca, sì,
2: pesca.
0: Sport. Lo sport.
2: Andare a pesca.
0: Esattamente. Poi aeronautica, anatomia, Britpop. Bello. C'è pochissimo Britpop ultimamente. Hai notato?
2: Sì. Cioè è finito il Britpop.
0: Bene, apposta, infatti chiudo. Poi c'è pollice verde. Allora,
2: cara,
0: ve le ripeto: pesca, lo sport, aeronautica, anatomia, Britpop e pollice verde. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Sceglieremo la categoria più votata del giorno, chiameremo uno o una di voi che ce l'ha scritta via WhatsApp e faremo la domanda relativa in diretta, dando anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. E allora 333-2688-688, pesca, aeronautica, anatomia, Britpop e pollice verde.

0: categoria pesca.
1: Pesca!
0: Lo sport, non sapevo che ci fossero tanti pescatori all'ascolto. In particolare ne abbiamo uno al telefono, forse, si chiama Marco. Ciao Marco!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, sei un pescatore? Peschi di solito?
2: No, qualche volta, molto raramente.
1: Molto raramente. Okay. Tu, Pietro, peschi?
0: Guarda, ti dico la verità. Ho provato una volta.
1: Sì?
0: Mi sono annoiato tantissimo.
1: Mm.
0: Non l'ho più fatto.
1: Ho capito.
0: Fine. Basta. Però, cioè, rispetto. Ma del resto, i pescatori, quelli che vanno a pesca, come pesca sportiva, qualcuno mi ha raccontato anche che il fatto di aspettare, comunque di rimanere lì, è un po' una ricarica mentale.
1: Ma sì, ma poi cioè il pescatore va alla ricerca della trota. Tu fondamentalmente hai comprato una consonante.
0: Basta, basta.
1: Anzi, una vocale.
0: Basta.
1: Allora Marco, entriamo nel gioco. Sto per farti la domanda della categoria pesca. Ovviamente ti darò le tre alternative di risposta A, B e C. Soltanto una è quella giusta. Dirò via con il tempo. Da lì ai 10 secondi mi raccomando, non farli scadere. Ovviamente se mi dai la risposta giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolio sono tuoi, tutto chiaro?
2: Chiarissimo.
3: E allora possiamo sfoderare la nostra canna e canna da pesca e addentrarci nella categoria pesca.
1: Allora Marco, la domanda è questa: in quale ambiente si pratica principalmente la pesca a spinning? Ok, in quale ambiente si pratica la pesca a spinning? A, la palestra. B, il lago. C, il fiume. Via con il tempo.
2: C, il fiume.
1: Il fiume.
0: Il fiume,
1: io
0: sì.
1: Io avrei detto la palestra.
0: No, perché lo spinning.
1: Lì si pesca, lo
0: infatti,
1: spinning.
0: Guarda, mi sono abbassato perché sapevo già qual era la prima.
1: Un sacco di sposine che fanno spinning.
0: Sì, non volevo proprio così mettermi a ridere.
1: No, è giusto. Bravo. Lo spinning è quello con le esche artificiali. Quindi tu continui a lanciare e a recuperare. Fino a quando il pesce non abbocca.
0: Ok, va bene.
1: Hai capito?
0: Ho capito. Grazie, Marco. Complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Bravo,
2: grazie.
0: Bravo. Grazie a te. Ciao, Marco.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Bandit qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia. Il nostro paese è destinato a diventare sempre più vuoto e anziano. Secondo le nuove previsioni demografiche dell'Istat, la popolazione residente passerà dai 58,9 milioni del 2025 ai 55 milioni nel 2050, fino a scendere a 45,8 milioni nel 2080. Inoltre aumenteranno le persone che vivono sole, diminuiranno le coppie con figli, e nel 2047 le coppie senza figli potrebbero diventare più numerose di quelle con figli. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gideo Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: Star e Woman. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, la prima della settimana di Brutti ma in costume, che torna ovviamente domani sempre tra le 4 e le 6 del pome.
1: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Cantarò. Ciao. Brutti Time. Ad Andrea Rossini, ciao.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Sta per ricominciare, no? Siamo lì lì, credo, con il nuovo X Factor. Lui è uno dei giudici, è stato stra impegnato in questa estate 2026 a proporre il suo nuovo singolo, ma anche un po' a riascoltare quelli che sono stati i suoi grandi successi. L'abbiamo sentito in apertura di Tutti in Lista Club Privé anche in questo 31 di agosto 2026. È l'ultimo giorno di agosto, te ne sei accorto? Vabbè, dai, sigliamo.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Mi ha fatto molto sorridere, intanto salve da Stefano Conte e da Gianluca Pacini. Mi ha fatto molto sorridere che in questi giorni sono venuti fuori dei trattati abbastanza interessanti, dove per chi supera Ferragosto, quindi per chi supera il 15 di agosto, di solito quando si arriva al 16, al 17 è già finita l'estate, no? C'è questo trattato per cui è già finita l'estate. A sentire le temperature esterne, direi che questa cosa la possiamo rimandare alla lunga, ma proprio alla ma vai verso settembre, vai, secondo me ormai arriveremo a ottobre inoltrato, quindi c'è a sentire le temperature esterne, anche se è finito il 31 di agosto, quindi l'ultimo giorno di agosto, secondo me anche sui primi di settembre avremo grandi soddisfazioni per quanto riguarda le temperature. Poi non so se sia tanto da sorridere, visto che quando invece si presenta il temporale dobbiamo piangere, e lo facciamo tutti quanti. È una abbraccio ovviamente a tutti quelli che ogni volta che arriva il temporale ormai si contano solamente i danni piuttosto che la gioia che arrivi un attimo così di fresco. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia, tanta musica, tanti successi, un argomento che verrà trattato anche in questa serata, ne parleremo fra pochissimo. Come sempre vogliamo la vostra soggettività, poi a questo serve Tutti in Lista, dirci la vostra al 333 2688 688. E le presentazioni le abbiamo già fatte, la musica uno l'abbiamo già sentito come pezzo, ne ascoltiamo un altro. W Sound, J Balvin con Godzilla.

è vero. Cioè, questo che vi stiamo per raccontare è storia vera. Allora, fatto successo in un hotel a Ponte di Legno che sta facendo discutere parecchio. Una coppia a colazione con la loro bambina di 2 anni tira fuori il vasino e lo mette sotto al tavolo. In mezzo praticamente alla sala piena di gente che sta facendo colazione. La titolare del locale si avvicina imbarazzata e fa notare che il bagno è a pochi metri. I genitori si offendono rispondendo che non c'è niente di male, che la bambina sta imparando a usare il vasino, e prima di andarsene la puliscono lì sul posto davanti a tutti gli altri clienti. E allora, da qui vi chiediamo, la domanda ci viene spontanea: chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o siamo diventati una società che giudica troppo severamente i genitori, dimenticando quanto sia difficile gestire un bambino piccolo fuori casa? Ripeto la domanda: chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o siamo davanti a una società che giudica troppo severamente i genitori, dimenticando quanto sia difficile gestire un bambino piccolo fuori di casa, visto questo fatto, insomma, del vasino messo sotto al tavolo, perché non era proprio al centro della sala, ma era messo sotto al tavolo. Il bambino, bambina, scusatemi, di 2 anni, che si stava abituando così al vasetto sotto a... Quindi ripeto la domanda: chi si scandalizza per un episodio come questo? È davvero nel giusto o stiamo diventati una società che giudica troppo severamente i genitori? Anche perché, se si considerano gli spazi aperti come il proprio bagno, per non dire altro, poi non c'è più limite fra privacy e disponibilità. Quindi rispondeteci serenamente al 333 2688 688. She's Einstein.

Allora, secondo me è un fatto di inciviltà. I genitori devono accompagnarla al bagno e usare il suo vasino. Io devo anche sotto forma di maleducazione verso gli altri. C'è chi mi ha scritto immediatamente così, poi c'è qualcuno che mi scrive: no, non stiamo esagerando affatto, non serve essere genitori per capire una cosa semplice. Il bagno c'è anche a pochi metri, si usa quello. Ho cresciuto 3 figli, so benissimo cosa significa gestire un'emergenza col pannolino e vi garantisco che in 30 anni non mi è mai venuto in mente di usare un vasetto davanti a chi stava facendo colazione. Non è severità eccessiva, è educazione di base. Questa è la risposta da parte di

0: ad Alfa, l'abbiamo ritrovata in questa nostra serata tutti in lista Club Privé. Allora, giusto scandalizzarsi oppure no? Episodio insomma che doveva essere così lasciato andare, spesso ci scandalizziamo. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera da Luisa da Benevento.
0: Buonasera.
1: Con un raffreddore per chiudere in bellezza quest'estate. Mamma di un bimbo di 3 anni che sta imparando ad andare in bagno. Evitiamo di usare questi vasetti, insegniamo ai nostri bimbi di andare direttamente al bagno,
0: sì,
1: senza usare vasetti da pulire, da togliere, la busta, cioè anche meno, ragazzi, insegnate ai vostri bimbi ad andare al bagno. Mamma, devo fare la pipì, mamma, devo fare la cacca, e vanno direttamente al bagno, altrimenti poi bisogna insegnare ai bambini che dal vasino bisogna andare al bagno dei grandi. Quindi insegniamo a questi bimbi direttamente ad andare al bagno. Un bacio da Benevento.
0: Grazie, ma questo non è un po' anche nostra pigrizia? Lo chiedo, che certe volte magari così è più pratico, direttamente lo porti al bagno ed è molto più... Scherzo, cioè lo dico sorridendo questa cosa qua, però l'aneddoto parte proprio dal vasetto in questo caso. Fra un attimo sentiremo altre risposte, grazie anche alla nostra amica da Benevento. Intanto abbiamo Ketsai in arrivo con Animal Radio Company. The summer is magic.

0: Animal, Cat's Eye, sono un po' le nuove Pussycat Dolls, però international, visto che ognuna di loro arriva veramente da una parte diversa del mondo, quindi potrebbe essere veramente il primo gruppo femminile dance, però dal mondo. C'era, abbiamo avuto le Spice dall'Inghilterra, le Pussycat Dolls, abbiamo avuto insomma le Blackpink, adesso ci sono anche le Cat's Eye. Bene, le abbiamo sentite, questo è tutto in lista, Club Privé, siamo partiti dal fatto di questo hotel a Ponte di Legno dove stava, che sta facendo discutere parecchio questa coppia che durante la colazione ha messo il loro bambino di 2 anni, la loro bambina anzi di 2 anni, tirando fuori il vasino e lo mette sotto al tavolo e si sta abituando, ovviamente il titolare dell'hotel ha detto non mi sembra il caso, da lì vi abbiamo chiesto la vostra opinione, sentiamo chi c'è in lista.
1: Io personalmente ritengo che in un hotel di fronte ad altre persone, per quanto possa essere una bambina o no, o che come loro, come scusa, hanno detto che sta imparando,
0: sì,
1: esiste una cosa che si chiama rispetto per le altre persone,
0: okay,
1: e buona educazione. Se questi genitori non insegnano l'educazione e il rispetto per le altre persone, sì, già da piccoli, non oso immaginare quando sarà grande questo bambino cosa potrà venirne fuori. Quindi io da salvaggio,
0: ok, da persona un po' selvaggio, sì,
1: vagabondo del mondo, mm-hmm, dico no, assolutamente no.
0: Ok, quindi tu dici sei uno di quelli che si, giustamente si scandalizza per l'episodio dove insomma bisogna mettere delle barriere e queste barriere sono anche magari quelle del VC. Grazie per l'opinione, Cerrai. Where is my husband? In-

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Eccola qua, Raye, ritornata nel nostro pomeriggio. E allora, chi si scandalizza per un episodio come questo è davvero nel giusto o stiamo diventando una società che giudica troppo severamente i genitori dimenticando quando sia difficile gestire un bambino piccolo fuori casa? Sentiamo.
2: Ritengo giustissimo, non giusto, che la titolare del ristorante, del locale, si sia scandalizzata e non abbia permesso una cosa del genere, perché questi genitori di oggi pensano che solo per il fatto di avere un figlio che ai bambini sia tutto permesso, ma non funziona così. Cioè, come ci sono le regole per gli animali, ci devono essere anche per i bambini, ok? Giustamente la titolare ha detto il bagno è poco più avanti, nessuno le vietava di mettere il vasino dove c'è il lavandino invece di metterlo dentro al bagno se magari a sua mamma dava fastidio perché era sporco, eccetera. Comunque andava dentro al bagno, appoggiava il vasino e la bambina faceva la pipì nel vasino dentro il bagno.
1: Ho come la sensazione che certe volte sia più la pigrizia del genitore, cioè è più la pigrizia del genitore a doversi alzare. Per quello diventa lecito anche metterlo sotto il tavolo nell'hotel, perché è più pesante dover interrompere la colazione, mettere il vasino in bagno e stare con la bambina in bagno, e uno dei due quindi non si può godere tranquillamente questa colazione fatta, che però gli altri devono subire in altro modo. Quindi non è solamente un fatto, secondo me, di scandalizzarsi su ciò che è accaduto, ma è anche di pigrizia da parte di coloro che dovrebbero fare i genitori. C'è

0: ancora amici in lista, li facciamo entrare. Gianluca, dai, facciamoli entrare, fammi sentire se c'è il nostro amico.
1: Ciao, teniamo presente che secondo me questa cosa non va bene, però vedo che in certi ristoranti entrano cani, animali di tutti i tipi e fanno i loro bisogni, e questo è tutto consentito, tutto va bene. Allora se il bambino fa ste robe che non è bello, vabbè, no, ma gli animali che fanno i loro bisogni dentro i ristoranti e sono presenti, questo va tutto bene, questo è tollerabile. A voi la sentenza.
0: Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista, Club Privé.
2: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto.

0: Il mio vicino ogni sera mette la musica a tutto volume sul bancone e poi canta. Che poi è una cafonata la musica alta quando sei qua. Ci sono anche delle inchieste su questo aspetto, specialmente in centro città. Ma chi canta quando non sa cantare è un atto terroristico, di terrorismo culturale proprio nei confronti della, della musica. Poi ho visto buttare la cicca a terra mentre aveva il posacenere a 30 centimetri. Sì, questo molto cafone. In spiaggia uno ha lasciato il pannolino del bambino vicino al cestino, non dentro, vicino al cestino. Allora, questo è potrebbe essere una distrazione di massa. Un'arma chimica potrebbe scoppiare da un pannolino. Sentiamo un audio, vai.
1: Ciao Igor, sono Marta e la capomagine che ho visto è stata che una villeggiante occupava sì. 4-5 lettini, si presentava oppure si presentava il pomeriggio tardi.
0: Ma li aveva acquistati, perché se li aveva acquistati potremmo anche chiudere un occhio sotto un certo punto di vista, no? Ma se non, se non li aveva pagati e addirittura gli stava occupando in qualche modo e non si presentava addirittura, così metteva immagine delle cose, è veramente una cafona. Grazie Marta, grazie Marta. Un altro, io ho visto arrivare al buffet dell'hotel con un piatto gigantesco, ho visto una persona arrivare con un piatto gigantesco e riempirlo come se, se stesse facendo scorte per l'inverno. Questo è un classico. Arriva al buffet, Dio ti abbuffi. Ma il buffet non vuol dire abbuffarsi, vuol dire un'altra cosa. Quindi, allora, diamo ancora spazio alle cafonate. Dai, alle cafonate dell'estate 2026, almeno fino alle ore 21, anzi, per una decina di minuti ancora. Qual è la cafonata che avete visto vissuto? Ne ha una anche Pacini che gliela faccio dire dopo. Voi intanto dite la vostra: 333 2688 688.

0: Ancora le cafonaggini per chiudere la grande questa prima ora. Arrivate al 333-2688-688. Ci siamo ispirati a quello che è successo al comune di Salerno, dove Vincenzo De Luca ha beccato, meglio, diciamo, ha sorpreso un cittadino vestito da boxer, tra l'altro, un boxer vero, un pugile, a buttar via un frigorifero. È stato beccato grazie al NOS, cioè il nucleo operativo di sicurezza della polizia locale, che hanno anche delle telecamerine. Loro girano così indisturbati e cercano di beccare se qualcuno fa il cafone. Io vi ho chiesto se avete visto qualche cafone, se avete assistito a qualche cafonaggine quest'estate, per esempio. Ho visto uno che ha parcheggiato sui sedili disabili e dicevo: tanto ci metto 2 minuti. L'ho sentito con le mie orecchie. Questa è una cafonata. Uno in spiaggia ha aperto una cassa Bluetooth e ha messo la musica a tutto volume alle 8 del mattino, quasi d'arresto in questo caso. Al ristorante prendere il pane dal cestino comune con le mani, anche questa è una cafonata. Sì, dai, ci sono le pinzette per il pane, dobbiamo mangiarlo tutti. Vabbè, uno dei classici, uno che fuma in macchina col finestrino aperto e poi butta fuori la cicca. Peraltro, tentato piromane questo, cioè veramente attentato, perché sapete che con col sego, con la siccità che c'è, fare un gesto del genere potrebbe far scattare un incendio, una cosa che non si fa assolutamente, pericolosissimo. Vabbè, dai. Gianluca, lo sai che giorno è oggi?
1: Beh, lo sai che giorno è oggi? È l'ultimo giorno di agosto.
0: Sì, è il 31, ma sai cosa succede oggi? Che non per la prima volta, ma dopo 13 anni, il Treviso Calcio ritorna in Serie C e proprio stasera gioca la prima partita allo Stadio Tenny. Noi ne siamo partner come radio e quindi noi gli facciamo l'in bocca al lupo al Treviso Calcio. Mi raccomando, forza Treviso. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Drop DJ Olivia Rodrigo su Company.
1: Rialziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Sono le 9 in punto.
7: Radio Company Time.
0: Bella sera.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Teolvido. Come si pronuncia? Dovremmo chiedere a Giulio Pego come si pronuncia correttamente Teolvido. Seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Quindi parliamo ancora di polizia municipale, che in qualche modo stasera, sì, stasera è coinvolta. Non direttamente, ma se avete ascoltato prima, magari qualcuno si è appena sintonizzato, la polizia locale di Salerno ha acchiappato qualcuno che faceva qualche cafonaggine. In Versilia succede un'altra cosa. Protagonista un assessore, cioè un assessore che si chiama Rodolfo Salemi, assessore alle deleghe allo sport e mare futuro, si chiama così questo assessorato, che ha fatto la sera del 27 di agosto, qualche sera fa, alle 19:36, perché sono così preciso? Perché questa informazione arriva da un gruppo Telegram che si chiama Anonymous Versilia. Quindi siamo in Versilia. Anonymous Versilia, cosa fa l'assessore? Segnala che ci sono dei posti di blocco. Ora, vabbè che noi siamo in Italia e qua siamo abituati a... Ma tu come fai a fare una cosa del genere? Rappresenti le istituzioni. Cioè, se la polizia locale, se la polizia municipale fa dei posti di blocco, c'è un motivo. C'è un motivo. Tutti quanti facciamo parte sicuramente di un gruppo Telegram dove ci si comunica, occhio, attenzione, ci sono i posti di blocco. Sì, è vero, ma siamo cittadini comune. Anche quando intravediamo un posto di blocco, come passiamo, tentiamo di avvisare con un lampeggio quello che sta arrivando. Che attenzione, potremmo essere accusati anche di terrorismo. Non so se molti lo sanno, ma è così. Però lo facciamo a fin di bene, no? A fin di bene, e in qualche modo loro sono là per regolamentare il traffico. Ma se fossero là per beccare qualcuno, qualche trafficante illecito, e tu, assessore, hai svelato sta cosa? Cioè, ma ti rendi conto? Non si fanno, ovviamente. L'opposizione chiaramente ha chiesto le dimissioni, c'è cioè un'inchiesta, insomma è successo di tutto, ma insomma ben gli sta. Allora, quante volte vi è capitato di trovare un posto di blocco e lampeggiare o avvisare? Insomma, manteniamo l'anonimato, però se l'avete fatto ditelo, dai. Cioè, io l'ho fatto, so che non si dovrebbe, però l'ho fatto fin di bene. Che problema c'è? Che poi se uno viaggia con le cinture legate, è sobrio, rispetta i limiti, che problema ha? Zero, vai avanti dritto senza alcun problema. Ecco, quando è stata quella volta che abbiamo voluto fare così, dare una mano al prossimo avvisando che c'è qualche posto di blocco? Ditecelo, e se c'è qualche forza dell'ordine all'ascolto, dica pure la sua. Come ci si deve comportare in questi casi? 333 2688 688, location, questo è Zero.

0: Dragon Sead in Taste Company. I messaggi che sono arrivati diversi, alcuni non abbiamo neanche finito di ascoltarli perché insomma il tempo è un po' così, un po' veloce, cioè, quindi però decidiamo di metterli in onda comunque, giusto Pacini? Perché stavamo parlando, sì esatto, stavamo proprio parlando di questo, cioè come ci si comporta davanti ai posti di blocco. Li segnaliamo? Abbiamo i gruppi Telegram? No, tutto nasce dal fatto che un assessore in Versilia ha segnalato, che cosa che non si fa perché ha maggior ragione se sei assessore, ha segnalato che ci sono dei posti di blocco, quindi tutta la strategia della polizia locale per i loro posti di blocco è andata in fumo con questo messaggio, capito? E insomma io vi ho chiesto a voi com'è, cosa vi è successo, se è mai capitato. Sentiamo, vai.
1: Io vorrei raccontare un fatto che mi è successo qualche anno fa, percorrendo Viale Palmanova a Udine, lo stradone, sì. Tre pattuglie dei vigili urbani. La prima sorvegliava.
0: Bene.
1: A distanza di 200-300 metri ce n'era un'altra, quindi la seconda. La terza ti fermava. Infatti, io quando passai sulla terza pattuglia, praticamente, vedi una marea di macchine fermate dove sicuramente gli stavano facendo la multa. Presumo perché era inusuale trovare di fila in fila, diciamo, tre pattuglie dei vigili urbani. Magari uno dice vabbè, sta la prima, rallento. Già trovarne una seconda
0: è un po' strano, magari stavano
1: assurdo, quindi magari poi uno accelera. La terza poi bloccava le macchine perché praticamente aveva superato il limite di velocità. Trattava sempre di
0: segnalazioni, cioè, dopo due pattuglie,
1: ma trovarne tre è stata una furbata assurda.
0: Non ho capito perché è una furbata assurda. Cioè, avranno avuto una strategia, cioè, perché dopo la terza ti viene quasi voglia di fermarti tu e chiedere ma come mai? Che sulla stessa strada, conosco molto bene Viale Palmanova, tre così, ma secondo me ci sono delle strategie quando si mettono così, voi andate sempre ad agio, mi raccomando, rispettate i limiti. Ce n'è ancora uno?
2: Ciao Igor, intanto bentornato
0: Domenico.
2: Mi è capitato spesso di fare i lampeggianti quando c'erano i posti di blocco, però una cosa che faccio spesso è quella di avvertire i miei figli che sta arrivando la mamma. Lì ma si fatto una solito. Bella opera di bene,
0: ma sei il solito, via a tra poco.
3: Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: di Jason Derulo, Michiko. Ma mi piace quando sono tantissimi nomi. Sai più a dire tutti gli autori i nomi che il titolo della canzone. Meraviglioso. Beh, insomma, sono arrivati i messaggi qua, eh. Io sapevo che questo era un argomento caldo. Il fatto di segnalare le pattuglie, che è una cosa che non si deve fare. Secondo. Sì, non si deve fare. Perché? Perché vogliamo raccontarla, Pecini, perché... O la vogliamo raccontare? Tu hai un aneddoto vero, lo vuoi raccontare?
1: Vabbè, il mio è molto semplice.
0: Puoi raccontarlo?
1: Sì, si può, si può, si può, si
0: vai,
1: può.
0: Vai, vai,
1: mi
0: vai,
1: hanno
0: vai,
1: fermato
0: vai,
1: proprio per quel motivo lì, perché io sfanalavo, no? E quindi avvisavo gli altri. Sì, sì. Gli altri automobilisti dicendo, ragazzi, c'è qui... c'è la polizia. La polizia
0: che
1: si
0: poi,
1: è accorta,
0: no, scusa. Sì. Sì, sì, vai, vai, vai.
1: Si sono accorti che io stavo facendo qualcosa che non era a loro sì. gradito. E mi hanno spiegato anche perché non lo dovevo fare. Perché sì, ok, io posso aiutare gli altri automobilisti, ma fra loro potrebbe esserci magari una persona che loro stanno cercando. Sì. Un ricercato. E magari
0: gli fai saltare i piani.
1: Gli faccio saltare i piani e magari possono beccarlo anche semplicemente in maniera... fortunata. E è chiaro, chiaro, chiaro.
0: Che poi io mi immagino Pacini, io lo conosco, lui non ha dei modi tranquilli. Cioè io, lui fa sempre tutto l'ennesima potenza. Quindi vi immaginate lo spanalamento di Pacini.
1: È vero, ma ora deve trovare.
0: Ma anche i fuochi d'artificio non sono nulla.
1: L'ho fatta, sì.
0: Sentiamo, sentiamo cosa è arrivato, vai.
2: Obbligatorio segnalare agli altri motociclisti la presenza di una pattuglia. Guai non farlo. Battendo le mani sopra la testa o segnando, facendo segno ad andare piano agli altri.
0: Allora, ragazzi, io voglio cambiare argomento perché secondo me stiamo andando fuori strada in tutti i sensi. Non si deve fare queste cose. No. Poi che ci sia del linguaggio interno tra motociclisti piuttosto che vabbè, poi le forze dell'ordine lo sanno, ma ti immagini delle forze dell'ordine che sono all'ascolto adesso che dicono, vediamo dove vanno avanti questi. Sentiamoli un po'. Ok. Comunque io sono negli studi di Udine. In sede c'è Pacini. Se andate lì in sede c'è lui, arrestate lui, io sono a posto.
1: Mi hanno già
0: arrivano
1: montato,
0: in barba.

0: mamma giam. Su Company ieri è successa una cosa. Signori, ieri è successa una cosa, non qui a Radio Company, però su una spiaggia. Sentite la spiaggia di Imperia lì, vicino alla Versiglia, tra l'altro, non molto distante dalla notizia di prima. È successo che niente, due hanno fatto sesso. Cioè, è normale uno che fa sesso, no? No, però l'ha fatto in spiaggia, in pubblico. È successo un po' di tutto. Una coppia di adulti. Però erano le 11 del mattino, la spiaggia comunque era piena. C'era ancora delle persone, o meglio, stavano ancora arrivando persone, famiglie, bambini, quant'altro. È successo un pandemonio. Quindi beh, è giusto anche far l'amore. Cosa ne pensi, Gianluca? No, perché qua è finito il romanticismo. Questo è il problema. Ma vi spiego tutto bene dopo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Company. Company. Disc. Company. Disc.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.